con il palco della musica contemporanea Ensemble, l'Invincibile!